0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.